altro album di debutto e subito dal grande successo. Lei, Nana Cherry, 88, con il suo singolo Buffalo Stance, arrivato in terza posizione nella UK chart e al primo posto nella Dance Club di Billboard. Ora torniamo invece al 1979, qui a Dance 80, con un disco bellissimo di Chrissie Hynde e i suoi Pretenders. Questa è Brass in Pocket.

2000 Be Devotion con Spacer, ritrovata qui a Dance 80 con Diana Ross adesso. Il suo 14° album, uscito nel 1984, prodotto da Daryl Hall e Arthur Baker, per lei riascoltiamo Swept Away.

Dall'album Discovery per la formazione degli ILO Electric Light Orchestra abbiamo estratto Confusion dal 1979. In arrivo a Dance 80 ora Andy Bell e Vince Clark. Il progetto è quello degli Erasure 1986. Una canzone bellissima che si chiama

Greg in Band con Jeopardy chiude questa puntata di Dance 80. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto. Prima di andare via, però, come sempre vi ricordo tutte le nostre coordinate, a partire dal nostro sito ufficiale dance80.com, che vi serve per conoscere tutto e anche di più sul mondo della dance anni 80, ma anche per scaricare il podcast del nostro programma. E poi chiaramente dal nostro sito ufficiale potete arrivare facilmente alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Ci trovate anche sui social, Facebook, Twitter, basta cercare Dance 80 e noi siamo sempre lì pronti. A questo punto, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi chiudiamo questa puntata di Dance 80 con un disco bellissimo che è quello dei Gas Nevada e si chiama Special Agent Man. Ciao a tutti!

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Inizia il weekend e la vostra radio preferita si collega con lo studio Fucsia di Setteva.fm. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci. Sempre tante avventure, tante curiosità con Almanacca. Ed il nostro quesito della settimana. Cos'è la musica? Il Duca Bianco diceva: per me la musica è il colore, non il dipinto. La musica mi permette di dipingere me stesso. Un proverbio nipponico recita: se non vuoi farmi luce, almeno fammi ombra. La redazione di Setteva.fm è piena di luce con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Bentrovati nel cinema fucsia di Almanacca, dove nessuna star di Hollywood è al sicuro. Oggi non vi parlerò di un film, oggi è puro, divertente pettegolezzo. Quanti vizi e capricci, buio in sala, che lo spettacolo abbia inizio. L'atomica bionda Kim Basinger da anni lava i suoi capelli due volte a settimana esclusivamente con l'acqua e piano. Oh cara, e non è da meno la bombastica J-Lo, che ha un assistente unicamente addetto a metterle e toglierle il cappotto. Più sobria Nicole Kidman, che mai ha parlato del divorzio da Tom Cruise, tranne che in un'occasione in cui, fetentissima, ha dichiarato: ora finalmente potrò mettermi tacchi. In una recente intervista in Italia, Vincent Cassel, il bello e dannato di Francia, quasi disgustato, ha detto che il doppiaggio rovina il cinema, e dire che suo padre è stato un grande doppiatore d'Oltralpe.

Bentrovati in antenna da Elisa Jour. Il weekend è iniziato. Mettiamoci comodi sul nostro sedile passeggeri e godiamoci il rombo dei motori. JK, cantante del gruppo dei Jamiroquai, è un grande collezionista di auto di lusso e ne possiede più di 30. Appassionato di Ferrari, può vantare dei modelli rari ed iconici. Una Enzo con interni in pelle verde e uno dei 500 esemplari di La Ferrari, sì, si chiama così, di un colore inedito per il cavallino, ovvero un Kermit Green, un verde rana molto acceso. Possiede inoltre la regina indiscussa delle hypercar, ovvero la F40. Aggiungiamo inoltre Lamborghini, Maserati, Fiat Abarth 1000, Porsche, Audi. Insomma, uno spettacolo.

grande filosofo siriano Rumi dal lontano 1200 ci invita alla dolcezza, al sentimento. Lui ripeteva: esci dal circolo del tempo ed entra nel circolo dell'amore.

0: Grazie, Elton. Thank you very much.
1: Il weekend è iniziato e le stelle continuano a danzare per se te va. Buon oroscopo. Ariete, passione, il tuo nome è Ariete, sii travolgente. Toro, è il momento del riposo e dell'amore. Gemelli, svago, cene fuori, cinema, risate, ma occhio al portafogli. Cancro, dedicati all'amore, la vita di coppia ha bisogno di nutrimento. Leone, il tuo fascino oggi suscita gelosie, attenzione. Vergine, sii fiero di te, anche questa settimana è passata, ora puoi urlare divertimento. Bilancia, sei in ritardo sulla tabella di marcia, hai ancora tante cose da sistemare, ti riposerai domani. Scorpione, le follie dell'amore ti aspettano e tu sai essere meravigliosamente, gioiosamente folle. Capricorno, una nuova conoscenza porta piacevoli distrazioni. Acquario, qualche litigio nella coppia può rovinare il weekend. Acquario avvisato, acquario salvato. Pesci, la voglia di coccole oggi la fa da padrona.
2: Eccoci nel magico momento in cui torniamo bambini. Ok, maschietti in silenzio. Oggi noi principessine ci riuniamo intorno alla casa delle bambole da sogno. Casa, un vero e proprio castello con piscina, palestra, suppellettili in argenteria. Vera, si intende, 7 piani con cucine, armerie, camere da letto, una sala da ballo e addirittura la stanza del mago. E non dimentichiamo il bar, con miniature di autentiche bottiglie di liquori. Orsù, tiriamo fuori le bambole e il portafogli. Questo castello costa $7,350,000, veri, non quelli del Monopoly. When I was 6 years old, I broke my leg

0: come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunciamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.
1: Voglia di leggerezza, ci pensa Almanacca con la cromoterapia della redazione di Seteva.fm. Indossiamo qualcosa di bianco per equilibrare i pensieri, per attirare la tranquillità e riflettere con gioia sui nuovi progetti, sui cambiamenti importanti. Il settimo chakra rappresenta il bianco ed è associato alla ghiandola pineale.

0: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Anche in questa puntata, come capita spesso, ci soffermiamo su una riflessione di Bob Marley, un personaggio monumentale che ha combattuto per raggiungere traguardi importantissimi, scrivendo pagina dopo pagina un grande romanzo di realtà, oltre che nel reg in quegno dell'impegno umanitario. Domani sarà ancora al Manacca Time, ma per ora è tutto. Contattateci per ogni suggerimento in Facebook su Sette Va al Manacca. Vi lascio all'ultima traccia di oggi. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Chiudiamo gli occhi ed immaginiamo di essere nella Londra vittoriana. Il sole è alto, gli scones sono ancora caldi e Oscar Wilde sta per accendere il grammofono. La musica è l'arte che è più vicina alle lacrime e alla memoria.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Riccardo Pellegrini, per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti. 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Dopo una settimana, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali ferialissimi passati a zonzo attraverso le posizioni della nostra graduatoria, tenendo semi nascosta la numero uno, eccoci qua in zona weekend. Beh, insomma, serialissimi, perché da lunedì al venerdì, oddio, c'è anche chi brucia qualcosa da lunedì pomeriggio, però insomma c'è chi lavora il sabato, per la verità c'è anche chi lavora alla domenica. Naturalmente non sto parlando della redazione, che più che lavorare ha il piacere di essere in vostra compagnia anche in pieno weekend. Non riusciremmo a fare a meno assolutamente di stare in vostra compagnia, e lo sapete, anche perché arrivano delle strane telefonate. A chiamare in linea ci sono le Bunny X. Rispondiamo.

continua a vivere attraverso ciò che aveva inciso, che aveva pubblicato, ma queste incisioni non sono state mai pubblicate e vengono quindi poi appunto riportate all'orecchio di noi tutti.

0: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da
1: Anche noi
0: Lorenzo
1: siamo
0: Felici.
1: partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Siamo dentro in 3, 2, 1. Si accende l'on air e anche per quest'anno riparte International Party Radio Show. Io a DJR se lo prendo gli spacco qualcosa.
1: Siamo partiti male malissimo.
0: È vero?
1: Siamo partiti proprio male certo, malissimo.
2: Ci stava però, dai, ci stava. Vedi dare tutti il benvenuto a tutti quanti, vedi?
0: Questo è quello che ti, questo è quello che ti faccio quando ti vedo.
1: Ragazzi, appena avete finito di giocare con le schede audio, avremo un programma da fare.
0: Io direi che questa è International Party Radio Show. Siamo tornati, riparte la nuova stagione.
1: Siamo tornati peggio di prima.
0: Succede. Niente. Sai, con Gabriele succede.
1: Qua invece di migliorare si peggiora, ragazzi.
2: Infatti. E quest'anno puntiamo a fare peggio dell'anno scorso, capito?
0: Diciamocelo, il rischio c'è.
1: No, è una certezza.
2: Sì, è vero.
1: Anzi, io ve lo anticipo subito, ragazzi. Io sto ancora in allattamento, quindi potrei mancare anche qualche puntata. Ecco. Sono più che giustificata.
0: Gabriele lo fa.
1: Ve lo dico già subito: la prima puntata. Se non ci sono, è perché sono impegnata in altro.
2: Va bene.
0: Come si suol dire, sì, uomo avvisato, mezzo salvato.
2: Il permesso allattamento, anche perché il permesso allattamento sono 2 ore, noi il programma è di un'ora, quindi
0: allora ecco alla che almeno 2 puntate saltano.
1: bene, che facciamo?
2: Eccola là.
0: Almeno mezzo mese salta, che facciamo?
2: Quello che facciamo sempre.
0: Gli ioni e non sono quelli chimici.
2: Infatti.
0: Però andiamo ad ascoltare un po' di musica dopo due minuti senza dire nulla. News la diciamo dopo,
1: Abbiamo tolto già troppo tempo, dai, sentiamoci un po' di musica. Che ci sentiamo, DJR?
2: Ci andiamo ad ascoltare Ugel, Email Angel e Ultra Nate, Moving to the Sun.
3: This is International Party.

0: International Party.
1: Peggy Goo and Ayra Starr, Human. La canzone abbiamo appena ascoltato e visto che siamo tornati abbiamo detto che ci saranno delle novità. Simone, dici tu.
2: Subito, così, così.
3: A secco. Così a secco, subito le novità.
1: Sì, così.
3: Noi non tenteremo di conquistare il mondo quest'anno, e anche quella è una grande novità.
2: Come no?
3: Proprio non ci, no, lo lasciamo a Trump.
2: Quella era la base.
3: Lo lasciamo fare a Trump.
1: Non si dice, quello non si dice.
3: Lo lasciamo fare a Putin.
1: Poi ci chiudono.
3: La Cina conquisterà il mondo e noi ci adattiamo.
2: A posto, vale in pezzo. Ne stai nominando.
3: Non lo conquisterà nessuno il mondo? Nessuno
1: bravissimo,
3: conquisterà
1: bravissimo.
3: Il mondo, ok, perfetto. Il mondo non sarà conquistabile.
1: Bravissimo.
3: Allora,
1: bravissimo,
3: il mondo
1: bravissimo.
3: Non lo conquista nessuno. Non noi che cosa faremo? Romperemo i coglioni a tutti quanti, come sempre, per tutta la stagione 26-27.
2: Guarda, so tipo già quanti minuti quello. Che lo stiamo facendo?
3: Due minuti di primo, un minuto adesso, tre minuti più o meno.
2: Vai, siamo partiti
3: tre
2: proprio
3: minuti.
2: Già
3: più o meno tre
2: grande,
3: minuti di tutto di palle. Detto ciò, dai, una delle novità di cui possiamo parlare subito è il momento di Paolo. Renderemo il nostro
1: caro
3: Paolo partecipe, parte attiva del programma, quindi non più solo cabina di regia e micro incursioni in Sbroccoland, ma sarà parte attiva, quindi avrà il suo momento tra pochi minuti, 5 minuti più o meno ancora di cazzeggio, poi inizierà ufficialmente il viaggio spazio-temporale di CHDJ, dove il nostro caro Paolo ci farà appunto un bel viaggio musicale 70, 80, 90, 2000.
2: Mi farei partire
3: d'oggi.
2: L'applauso di JR. Quando serve,
3: applauso, non lo fai mai. Fai qualcosa di utile.
1: Bravo.
3: Quindi, questa sarà la prima novità. Ci sarà una qualche novità anche in Sbroccoland. Non rompere i coglioni, fammi finire da parlare. Qualche novità sarà anche in Sbroccoland. Ma quelle le annunceremo.
1: Quello volevo chiedere.
2: Piano piano.
3: Pezzettina
2: su,
3: alla volta.
2: Tutto insieme non va bene.
1: No, ma infatti io volevo dire soltanto che ci sarà una novità di Sbroccoland. Volevo soltanto mettere il là e basta. Non volevo andare oltre.
3: Metti il sì. Okay. In bemolle, per favore.
1: Il sì.
3: Perché se ti mette qui il fa, poteva succedere qualcos'altro. Quindi metti il sì.
1: Ecco, il sì. Quello è il fa, ma quello si
3: in diesis,
1: fine,
3: però, non in bemolle. Il fa in diesis.
1: Ah, no. Ok. Comunque qui secondo me quest'anno rischiamo peggio degli anni scorsi che ci cascino, non lo sapete.
2: Ma infatti io vi sto guardando e penso proprio quello. Non ci arriviamo. Non so neanche se arriviamo a mangiare il panettone se continuiamo così, ragazzi. Ecco. Quindi.
1: Comunque è rimasto invece quest'anno, visto che abbiamo detto, l'avevamo già accennato alla fine della scorsa stagione, che il quizzone non ci sarà più, sarà sotto un'altra veste, diciamo, dai, ci sarà sotto un'altra veste, però ci sarà sempre il mio momento nel blocco.
3: Il lo sai che del DJR, sì, ovvio.
2: Immancabile, ovvio.
3: E anche quello vedrà una veste social.
2: Potrebbero esserci anche incursioni di mugugni, risate.
3: Sì, infatti si sentono le chiacchiere di Gabriele in sottofondo.
2: Quindi si potrebbero sentire anche incursioni di questo
3: secondo
2: tipo.
3: Secondo me sta per partire l'allattamento, però non lo so.
1: Ecco. Invece che sta per partire Sbroccoland, sta
3: sì,
1: per partire.
3: Sì, questo mese non
1: cosa.
3: Parte Sbroccoland, parte l'allattamento.
2: No, parte lo sbrocco condiviso, allora, mamma figlio.
1: Ecco.
2: La combo.
1: Diciamo che è tutto giustificato.
2: Ma di che parliamo oggi, a parte del nostro grande ritorno?
3: Quello. Ma abbiamo qualcos'altro di cui parlare? Cioè, mi sembra poco.
2: No, non mi sembra poco, però. Che sta facendo DJR con la scheda?
3: DJR rompe le balle con la scheda audio, mentre Gabriele sta capendo come sbroccargli.
1: Volevo vedere se sì,
3: noi
1: era solo quello.
3: Passa, ma la sentiamo.
2: Basta, sì, esatto.
3: La sente anche Gabriele e ti sta guardando brutto.
2: Dai, su.
1: Ecco, e questo diciamo alla fine di Mattia, capito?
3: Fatti una domanda di DJR e datti una risposta.
1: Hai ragione.
2: Vabbè, quindi non diciamo nient'altro. Siamo così in sospeso.
3: No, va bene così.
2: Un po' di suspense.
1: Comunque, come sono andate le vacanze estive? Com'è andata l'estate? Com'è andata?
3: Bene, all'insegna di Gabriele, tra una poppata, un cambio pannolino.
1: Ovvio.
3: E le ore in braccio.
1: Vabbè, ripeto, quelle sono belle fatiche.
3: Sì, no, infatti non è modalità allamento, come ho detto, andava bene.
2: Sì.
1: Certo.
3: È vero.
2: Peccato che sia finita. Io aggiungo solo quello, perché a me poi già da un mesetto a sta parte che ecco è tornato il buio presto, eccetera, eccetera, a me mi prende proprio l'angoscia. Quindi
3: Quello però sì. Ci sono anche dei lati quello negativi sì. Sul fatto che l'estate sia finita.
2: Sì, sarebbero.
1: Ecco.
3: Come sì, sì. Adesso sì. Gabriele si sta sentendo un po' forte e chiaro. È a 2 metri dal microfono, ma lui vuole farsi sentire.
2: Abbiamo un futuro,
1: dai.
2: Speaker in casa. E quindi quali sarebbero i fatti, gli altri fatti che dicevi dell'estate che è finita?
3: Le cose negative. La gente non puzza più. O meglio. Un po' di meno.
2: Oddio. Parliamone.
3: Un po'
2: parliamone.
3: Meno.
1: E siamo pure tornati al lavoro.
3: Qualche cosa.
2: Vabbè, perché quando avuto. Vabbè, io ancora non parlo. Però
1: infatti.
2: Quando mai avete smesso di andare
3: non
2: al
3: è,
2: lavoro?
3: Lì non è il fattore estate, lì è il microfattore ferie. Piccolo stralcio.
1: Infatti, però.
2: Cioè, fai tac però, così e
1: torna alla malinconia. Torna alla malinconia.
3: No, non rompico io, ma quello è un altro discorso. Sono pure che ricominciate le scuole, quindi riacco il sub in quarta fila.
1: Infatti. Purtroppo lì.
2: Ma pure quello già da un po'. Sì. E ahimè, non è cambiato nulla, anzi.
3: Lo fanno.
2: No, io questa me la lascio per i bai al fan.
1: Brava. Comunque dicevamo che c'è il momento adesso di DJ di CHDJ CDN.
3: Giustamente. CHDJ,
2: hai detto, si è capito, ripeti? Com'è?
1: Capito? CHDJ, quindi non DJ CH, quindi CHDJ, che poi ricordiamo ci ha fatto anche la sigla, quindi la nostra sigla del programma è stata fatta da lui, quindi esatto. un applauso.
2: Chissà che cosa ci farà ascoltare come
1: detto
2: nuova
1: ciò, noi abbiamo Allora, noi abbiamo la sigla del mio, lo sai che, la sigla del quizzone che poi metteremo sui social, ma DJC c'è la sigla, se l'è fatta da solo, l'abbiamo fatta noi,
3: so che se l'è fatta, so che
2: chi
3: se l'è fatta,
2: da
3: però
2: sé,
3: sorpresa,
2: come si dice, sì. Chi fa da sé,
1: infatti, fa per tre,
3: chi ci sta in regia, quindi, appunto,
1: lui,
2: quindi
1: lui.
2: Se la canta e se la suona, praticamente.
1: E allora ce l'andiamo ad ascoltare?
3: Assolutamente sì. Diamo inizio al viaggio di Paolo.
0: International Party Radio Show presenta

0: Questa è International Party.
1: Mamma mia, che viaggio che ci ha fatto fare il nostro CH.
2: Io direi, tanta roba. Un grande applauso.
1: Sì, vai.
2: Ci sta.
3: Comunque, ragazzi, come ai vecchi tempi, io vi abbandono. No. Ma questa volta non per fare le interviste, ma ma per allattare.
1: Partita allora dell'allattamento.
2: Quando sei andato al centro commerciale,
1: porca puttana.
3: Ah,
1: sì.
3: Che bei tempi. Sì.
1: Poi è partita la maternità.
3: Poi invece, sono cambiato un po' di cose.
2: Ci lasciamo e non sentiva il mio Lo Sai Che. Adesso, nello stesso momento, se ne sta andando e non vuole sentire il mio Lo Sai Che. Questo è molto bello.
3: Vedi, sempre le tempistiche sono quelle.
1: Sembrerebbe fatta apposta, ma non lo è.
2: No, questo me l'ha proposto lei. No. Questo l'hai mandato tu, questo Lo Sai Che, quindi.
3: Avevo un po' di tempo libero. Mi sono untata un po' da fare con il Lo Sai Che.
1: Secondo me è per quello che scappa, però.
2: Infatti, anche secondo
1: chissà,
2: me.
1: Chissà.
3: No. Va bene. Quindi, ragazzi, io vi lascio e.
1: Ciao, buona poppata.
3: Sì. Tanto ci sono sicuramente la prossima volta.
2: Va benissimo.
3: Ciao.
1: Salutami il parco.
3: Ciao.
2: Se n'è andata così. Ci ha abbandonati.
1: Romina, capito? Se n'è andata e non ritorna più.
2: Proprio così. Ci ha abbandonati definitivamente così. No, dai, torna. E dicevamo, no? Tra le varie novità.
1: Dice.
2: E noi abbiamo accennato che ci sarà anche una novità su Sbroccoli. Perché Sbroccoli sarà anche quest'anno il fulcro del programma, ovviamente.
1: Allora, Sbroccoli, se proprio la vogliamo dire tutta, non ha una novità, ha diverse novità.
2: Giusto,
1: Sbroccoli.
2: Giusto.
1: Perché una delle tante, Sbroccoli.
2: Non lo dire,
1: sarà...
2: non dire i temi, però. Cioè, soltanto cioè, quello non.
1: No. Quello che faremo a livello social.
2: Bravo. Allora,
1: l'anno scorso lo abbiamo promesso, abbiamo detto tante volte lo faremo, poi per mille impegni non ci siamo riusciti. Quest'anno, diciamolo, grazie all'intelligenza artificiale,
2: vero,
1: che ci aiuterà molto in questo, anzi ci sta aiutando perché già è pronta in questi minuti, troverete quello che vi sto dicendo. L'intelligenza artificiale ci ha permesso finalmente di creare quello che era una sorta di nostro sogno, perché quando abbiamo pensato a Sbroccoli abbiamo pensato subito a quello, quindi sta uscendo in questi minuti, lo troverete su tutti i nostri social, già c'è,
2: è vero.
1: Molti di voi, quindi già lo trovate sui nostri social. Signore e signori, ladies and gentlemen, così si dice, o così dicevano quelli bravi, anzi con la voce un po' più impostata, ladies and gentlemen, sui nostri canali social. Bravo, rimetti l'applauso, bravo.
2: No, ce l'ho pronto quando lo dici.
1: Bravo, il momento è catartico. Attenzione, sui nostri social trovate il fumetto di Sbroccoland.
2: Applauso. Capito? Qui siamo veramente tanta roba.
1: Sì. Qui è tanta roba. Tanta proprio.
2: Però è tornato anche un momento dopo aver detto Sbroccoli, c'è il mio momento, questo dura un po', quindi...
1: C'è il momento Lo Sai Che e anche questo lo stiamo per mettere sui social.
2: Giusto, però questo qua è bello.
1: E vai, dicere, allora, è il tuo momento.
2: Sigla.
4: Inizia il Lo Sai Che del DJR.
2: Allora, questo Lo Sai Che è stato, come avevo già accennato, suggerito da Sbrocco Romina. Allora, lo sai che Michael Stacchi, non so se si dice così perché è tedesco, ha fondato Rainbow Hull nel 2023 in Germania, dopo aver scoperto cosa succede agli arieti che rifiutano di accoppiarsi con le pecore. La risposta è ovviamente che vengono macellati. Un montone però che non si riproduce non è considerato utile dal punto di vista commerciale nella maggior parte dei casi, quello è lo scopo della sua esistenza, quindi viene poi ucciso. Ha scoperto che questi arieti che rifiutavano di accoppiarsi è perché erano omosessuali, quindi anche...
1: No!
2: Sì, succede. E quindi ha deciso...
1: Cornuto e mazziato.
2: Capito. Quindi invece di farlo ammazzare... Ha deciso di offrirgli un'alternativa, un santuario dove gli arieti gay possono vivere in pace con il resto della loro vita, insieme ad altri come loro. Quindi un numero di questi animali più alto di quanto si potrebbe pensare. Si stima infatti che l'8% dei montoni quindi mostrino comportamenti omosessuali. Quindi è documentato anche da centinaia di altre specie animali, ma loro addirittura hanno ricevuto questo luogo dove possono andare a rifugiarsi. Quindi il criterio di ammissione è semplice ed è

0: efficace l'ariete viene messo in un recinto con delle pecore durante la stagione dell'amore. Se rifiuta, viene trasferito al gregge di Rainbow Pool, quindi in automatico.
1: Io l'avrei fatta ancora più semplice, io l'avrei messo maschi e femmine in base a chi si ingroppa. Tu vai da una parte o dall'altra. Però per quello c'è già la chiesa, ma qui la chiudiamo,
0: dice,
1: perché
0: non ti dice. E quindi adesso nel 2025 lui ha addirittura li fa utilizzare invece, ovviamente, che per la riproduzione, ma per praticamente quando li tosano si utilizza per si utilizza la loro lana per fare ovviamente capi di abbigliamento. Quindi hanno avuto qui, una vita
1: qui, permettimi la battuta, ovviamente puro sarcasmo. Ma puro sarcasmo, quindi è meglio puntualizzare prima. Ma viene utilizzata per gli eterosessuali o per gli omosessuali? Poi quel tipo di lana. Dai, c'era.
0: Stendiamo un velo pietoso.
1: Dai, che la battuta è super cazzo, la c'era.
0: No, qui ci cacciano. Dopo questo ci cacciano.
1: Infatti, qui se sentite gli urli, non stanno tosando i montoni, ma è Sbrocco Gabriele che è partito.
0: Ecco, a posto.
1: Partita la parte allattamento e Gabriele sbrocca. Quindi non so se si sente in sottofondo, ma potrebbe sentirsi. E è Gabriele.
0: E dopo questo, invece, dopo questo bellissimo lo sai che, cosa ci andiamo ad ascoltare? Lo dico io? Tu hai spento tutto.
1: Sì, dillo tu, perché io ho problemi con il clock.
0: Ecco, ci andiamo ad ascoltare David Guetta and Hypaton, you and I, me and you.
1: È bella, bella, tanta roba questa, sì.
2: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Marrakesh Engue Casini. Questa è l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato. E anche questa è un
2: bella, un tormentone. Devo dire, secondo me hanno fatto di meglio negli anni di collaborazione. Ma anche questa ti rimane. Ti rimane. Cioè, è meno rispetto a molte altre, perché è meno impattante, meno temi, più intrinseci, più toccanti, più alla Gue e Marra. Però rimane, c'ha quel sound che ti rigira quel casino in testa, quindi ti rimane. E ci piace.
1: E lo sai, ti devo dare una notizia.
2: Dimmi.
1: Purtroppo è finita l'ora insieme.
2: No!
1: Lo so.
2: La prima ora dopo tanti mesi è già finita. No!
1: Sì. Sembra. Cioè, uno quando inizia sembra chissà quanto dura. Invece così.
2: L'ora è finita.
1: Certo.
2: Uffa.
1: Allora, senti. Quindi, visto che era Sbrocco Romina, abbiamo detto che è in permesso allattamento, salutiamo intanto Sbrocco Romina.
2: Sì.
1: E però diamo, come abbiamo ricordato già all'inizio, appuntamento qui proprio alla fine dopo dell'ora insieme. Già ci trovano sul podcast.
2: Sì, ci trovano in podcast, ci trovano sui 1.000 milioni di podcast solo con la parte voce, perché purtroppo i podcast ci bloccano l'audio, ci bloccano la musica. Stiamo creando, dovrebbe già essere online, ma non lo so, non ho chiesto conferma a Paolo, la playlist YouTube, Spotify, Amazon, quindi la playlist di tutte le canzoni che abbiamo mandato. Stiamo lavorando per fare la playlist separata per il momento di Paolo, quindi quelle giusto. Magari attendeteci un attimo, ma trovate il programma completo, adesso ho tempo di finire di registrare e già lo trovate su Mixcloud. C'è il link sui nostri profili social, lì c'è la puntata completa.
1: E quindi diamo appuntamento alla prossima puntata.
2: Sì, ci sentiamo settimana prossima, sempre qui sulla vostra radio preferita. Ciao DJR.
1: Ciao a tutti.

0: sempre c'è una musica, tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, anzi il weekend è l'occasione per fare un po' il bilancio di una settimana intera di novità discografiche e andiamo quindi a riascoltare tutte le novità della settimana. Ben ritrovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini, tutto è pronto per partire a scaldare i motori, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1973.

0: Oggi siamo partiti proprio con la storia della musica, i Pink Floyd con uno dei loro grandi classici, Money, ad aprire il nostro spazio dedicato invece alla musica indipendente, alla musica nuova. Le novità vengono sempre anticipate da un classico storico. Novità al primo ascolto, questo è il singolo di Chic Boom Boom con Matilde Calamai, si chiama Baddie Mom.
1: Yeah, è la Baddie Mom. Ma ti, Sophie, non ti serve approvarci. Serve solo rispetto.

0: you never seen.
1: Ora musica, l'intervista.
2: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Foggia e andiamo a ritrovare Roberta Cannone, che già avevamo trovato con il singolo precedente. Avevamo fatto una chiacchierata su Velo Nero, ma adesso in programmazione c'è Amen. Ciao Roberta, ben ritrovata anzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Com'è andata l'estate?
3: Tutto bene, molto calda, però tutto bene.
2: Allora, Amen, quando ho visto il titolo del singolo ho pensato a Zucchero, perché c'è quella canzone, insomma, bellissima dal suo repertorio, e invece poi sono rimasto spiazzato ascoltando il tuo singolo, la tua voce e la tua grinta che viene fuori.
3: Grazie, grazie mille.
2: Raccontaci.
3: Ah, in realtà nasce dall'ascolto di Amen di Zucchero.
2: Sì.
3: Stavamo provando con la mia band Amen, appunto, di Zucchero, perché è nel nostro repertorio, perché siamo molto vicini allo stile di Zucchero. C'era un particolare feeling col chitarrista, che però a tratti veniva quasi non preso in considerazione dal chitarrista, quindi nasce Amen, che è una sorta di ribellione a questo suo comportamento, questo suo atteggiamento, facendogli capire appunto che anche da sola vivo bene, sto bene così. Io credo di essere una ragazza molto forte e determinata, e ho voluto far venire fuori questa mia peculiarità attraverso questo brano.
2: Brano scritto a quattro mani con Sophie LaRouge, leggo.
3: Esatto, esatto.
2: E qua viene fuori la tua anima, che insomma è molto soul, molto blues. Cioè tu arrivi da ascolti di personaggi come Aretha Franklin, quella roba lì, insomma, cioè ti rappresenta,
3: esatto,
2: bene,
3: esatto,
2: anche musicalmente, no?
3: Esatto, sì. Un po' tutto il mio percorso lo definisco un compromesso, come lo è stato per Velo Nero, così con Amen. Però in Amen ho fatto venire fuori un po' più l'aspetto roccheggiante, un po' più blues. Sono riuscita a portare questo compromesso più dalla mia parte. Sono molto orgogliosa di entrambi i brani, perché sono riuscita a dimostrare alla discografia che anch'io posso fare questo percorso. Spero un giorno di poter dire anch'io ce l'ho fatta. Continuerò a provarci.
2: La lotta continua, come si dice, no?
3: Esatto.
2: I prossimi passi quali saranno dopo questi due singoli?
3: Sicuramente continuerò a sperimentare. Stiamo ancora scrivendo, sempre a quattro mani con Sophie LaRouge. Stiamo sperimentando un nuovo genere che mescola il gospel con la trap e il rap. Quindi proveremo a portare avanti
2: tradizione e innovazione, in pratica.
3: Esatto, esatto. Quindi proveremo a portare avanti questa nostra idea, sperando di riuscirci.
2: E allora, in attesa di sentire le nuove cose, noi adesso andiamo ad ascoltare ancora Amen. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare in rete Roberta Cannone.
3: Sì, su Instagram e su TikTok Robby_Cannone e su Facebook Roberta Cannone. Poi i miei singoli sono pubblicati su tutte le piattaforme digitali, tra queste Spotify, quindi possono andare ad ascoltare lì.
2: Roberta, grazie per essere stata Ora Musica.
3: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

Parole scavate, scavate in un campo di grano. Le stesse parole che adesso diventano un campo minato. 16 anni ma ancora bambina, quanto è facile dirsi ti amo. Tu mi volevi leggera, io non riuscivo a smettere. Leggera scomparivo piano, come risate in una casa vuota. Diventava pesante riempirla con te, alimentavi il mio senso di colpa. Finivo per saltare i passi quando toccavi quei tasti. 46 kg non sono poi tanti, ma sembra che a te non basti. Sembra che a te non basti.

0: 46, il singolo di Grace, tra le novità di Ora Musica, brano intenso di questa ragazza cantautrice con una voce molto molto particolare. Particolare anche la voce di Jadi, novità della scorsa settimana con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno

0: credere.
1: Non ti sposo più, la canzone di Giadi, altra canzone che insomma racconta una storia d'amore abbastanza tormentata, eh? Siamo sulle voci femminili, dopo Giadi, dopo Grace, ecco che torna ora musica Francesca Gallo.

anche questa settimana la canzone di Francesca Gallo risulta una canzone ad altissima rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Si chiama Leggera e l'hai ascoltata nel nostro spazio quotidiano dedicato appunto agli artisti indipendenti. Sono tornati anche gli Stil Novo, nuovo singolo, Appesi a un filo.

Frammenti di ricordi, Summer Together, promozione qui a Ora Musica, con questo brano pieno di citazioni che ci riportano a tantissime canzoni della musica italiana che hanno segnato i tempi, la storia. Il nostro viaggio continua con Sweet, il singolo di Tony Fortunato, Abigail Bignell.

pezzo molto particolare quello che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica, una reinterpretazione di Sweat con la partecipazione di Abigail Bignell per il nuovo singolo di Tony Fortunato, brano molto molto particolare con un ruolo importante affidato alle chitarre e a strumenti come Leibov e altre cose, insomma molto molto bello il singolo di Tony Fortunato. Spazio anche a Sinforosa, Dolce Vertigine è il nuovo singolo.

Duncan, egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comandò una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan mega

farà come un facchin del porto. E in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... Pardon, che hai fasi pur dindon se morirò contento. Perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è il secussi beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin. E so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi basta un anno de sta bene.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: anche oggi Cliders tra le promozioni di Ora Musica, questa raffinatissima There's No Way, già da qualche settimana in programmazione qui nei nostri spazi quotidiani con le novità indipendenti. È uscito anche Alessandro Bosco con l'anticipazione di quello che è il suo ultimo disco. Questa canzone si chiama Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

esce con l'Atlantide Alessandro Bosco, un altro sì è il titolo del suo nuovo singolo tra le novità di Ora Musica. Torniamo un po' indietro nel tempo, perché questo è stato uno dei protagonisti dell'estate appena conclusa. Amor Perdido di Elena Presti.

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

da Narni, ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò, oggi qui a Ora Musica, novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno, Le balene di notte, è il singolo di Rita Zingariello.

0: più santo.
1: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Alvi S, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
7: Baby.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Dopo una settimana, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali ferialissimi passati a zonzo attraverso le posizioni della nostra graduatoria, tenendo semi nascosta la numero uno, eccoci qua in zona weekend. Beh, insomma, serialissimi, perché dal lunedì al venerdì, oddio, c'è anche chi brucia qualcosa dal lunedì pomeriggio, però insomma c'è chi lavora il sabato, per la verità c'è anche chi lavora alla domenica. Naturalmente non sto parlando della redazione, che più che lavorare ha il piacere di essere in vostra compagnia anche in pieno weekend. Non riusciremmo a fare a meno assolutamente di stare in vostra compagnia, e lo sapete, anche perché arrivano delle strane telefonate. A chiamare in linea ci sono le Bunny X. Rispondiamo.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con e già farsa di con DJ va.

le sette chiavi del ritmo, e allora si parte subito dalla 7 perché c'è Atuna con Estate Habibi, qualcosa che abbiamo avuto anche naturalmente in posizione oro al numero 1, Estate Habibi edizione 2026 per la missione

Estate ABB, Hatuna in posizione numero 7, questo brano che ormai è diventato orecchiabile per tutti, beh, insomma, non a caso.

con la sua esplosiva song, l'abbiamo definita il tamburo a lunga estate e ci stiamo riferendo a Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità appuntamento alla prossima per altri aggiornamenti con DJ K7. Te lo godo da Chico.

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo De
1: Are you
0: Vinci.
1: ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Chilling me softly smooth night.
3: Chilling me softly smooth night.
2: 3.0.
4: Chilling me softly. Programma di Patrizio Sigona.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation Radio.

Rossa, Anita Walker con Volume Nights. Avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Goda, Chico Catenacci, appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

0: proprio fino alla fine.
1: DJ Walter Filardi in console.
2: Ai.
3: Fonzi! Ti guarda!
0: Rallentiamo un po' che...

Chiara! E benvenuta, Chiara! Buon compleanno! E gli dedichiamo questo disco! E Lazza, cosa faccio? Lo tolgo o lascio? Lo lascio? Come a Solomiere, lo lascio. Va bene, lascio. Ho il mio consigliere qua a sinistra.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
3: Ed eccoci ritrovati per questa nuova puntata di Loving the World con la vostra Alessandra Sassa, facendovi compagnia di settimana in settimana. Ogni settimana ci sarà un argomento diverso, come sempre, musiche diverse, ma sempre tanto cuore e sempre tanto, tanto sorriso. Sì, sorridiamo, sorridiamo a questa vita. Sorridiamo anche al potere della musica. Ascoltare musica non è solo un piacere, è proprio una forma di autoterapia. Numerosi studi di psicologia e di musicoterapia hanno dimostrato che le canzoni possono ridurre il nostro stress, possono migliorare la concentrazione e persino anche regolare il battito cardiaco. Ci sono tanti brani che possono parlare di forza, di resilienza, di autostima, aiutano il cervello a produrre la dopamina, quell'ormone del benessere, quindi cercando di andare a favorire una sensazione immediata di fiducia e di motivazione. Ecco, proprio in questo caso, in questo senso, scegliere la giusta canzone per il momento giusto diventa un gesto di cura verso noi stessi, un modo semplice ma potentissimo per ritrovare equilibrio e autostima. Insomma, come scrisse Hans Christian Andersen, dove le parole non arrivano, la musica parla.

E direi che abbiamo iniziato questa puntata di Love in the World un po' con il botto, insomma, con una canzone chiave, rock denigrita, che non può non darci la carica giusta. La tua canzone è un biglietto per affrontare le difficoltà che tutti noi incontriamo nella vita di tutti i giorni ed è un invito appunto a non buttarti via, non buttarti via, segui il tuo sogno anche se il mondo corre. Un pezzo dedicato a chi segue un sogno e ha un progetto davanti, in un mondo che viaggia a una velocità veramente tale da lasciarci a volte indietro. Quante volte ci è capitato di non essere mai al tempo con il mondo di oggi? Ma c'è un'altra canzone di un gruppo molto particolare, un fenomeno mondiale originario di Seoul. È una boy band sudcoreana composta da 7 membri che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo stile pop dance e messaggi positivi che proprio grazie alla musica possono trasmettere. Il potere della musica, lo dicevamo all'inizio. Loro sono un perfetto esempio di questo approccio alla positività, un'esplosione di energia e di ottimismo che invita ad avere fiducia in se stessi e a brillare con orgoglio, anche proprio nei momenti più difficili. Insomma, ad acquisire, riacquistare magari un po' di più di autostima, aumentare l'energia, aumentare l'entusiasmo. Loro hanno un ritmo travolgente e riescono veramente a conquistare ognuno di noi trasmettendo allegria e forza. E allora ascoltiamocela insieme questa Dynamite del 2020.

Non dovremmo mai dimenticarci, carissimi amici e carissime amiche di Love in the World, che ognuno di noi è una stella. È un messaggio molto chiaro, molto semplice. Crediamo nel nostro valore. E perché dico questo? Mi è venuto in mente il film Shrek. Se avete visto il film Shrek, sicuramente conoscerete la canzone cult del film, All Star degli Smash Mouth, un brano uscito un po' di anni fa, nel lontano 1999. Su una base trascinante, questa canzone racconta come recuperare la fiducia in se stessi. In che modo? Brillando, proprio come la stella che ognuno di noi è. Non dimentichiamoci mai di essere delle stelle, e quindi che ogni nostro desiderio possa diventare realtà. È un concentrato questa canzone di positività, e per chi conosce la lingua inglese, ascoltando le parole di questo brano ci dicono chiaramente che al personaggio principale può succedere, ma come anche a noi, di non avere fiducia in sé per colpa di alcune persone che lo circondano, che fanno parte del suo mondo e che cercano di farlo sentire inferiore. Ecco, il segreto perché ognuno di noi possa cavarsela è credere nelle nostre capacità. Questo è il primo passo verso la felicità.

E anche quando tutto sembra difficile, tu, sì, proprio tu che mi stai ascoltando, continua a camminare. Soprattutto nei momenti di cambiamento, nei momenti di rinascita. Ci sono quelle canzoni che ti danno la grinta e aiutano, ci servono per ricordarci che vale sempre la pena andare avanti senza paura di mostrare i propri difetti e i propri desideri. Quindi, comunque vada la vita, non dimentichiamoci mai che comunque andare è fondamentale.

0: La mancanza di fiducia in noi stessi può diventare un ostacolo enorme nella vita di tutti i giorni. Credere nelle proprie capacità è ancora più difficile quando la pressione dei risultati, la corsa continua e le aspettative altrui ci fanno dubitare del nostro valore. Ecco, in questi momenti non c'è nulla di meglio di una canzone che ci ricordi quanto sia importante accettarsi per come si è. Ci sono quelle canzoni che sono veramente dei potenti inni all'autenticità e alla diversità. Ci sono quei brani che celebrano la completa accettazione di sé, con i propri difetti, le proprie particolarità e le proprie unicità. Non dimentichiamo mai le nostre unicità, sfidando i modelli imposti dalla società di oggi. Amiamoci per ciò che siamo. La nostra unicità è la nostra forza. Quindi, soprattutto quando sentiamo il peso del giudizio altrui, non facciamo altro che ascoltare Lady Gaga con Born This Way.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: E ripensando un po' al discorso di prima, sul giudizio, su questa società di oggi, mi è capitato di leggere recentemente quelle massime che si trovano un po' qua e là sui social. C'era scritto: capire è un verbo troppo difficile, molti preferiscono giudicare. Quanto è vera questa massima, verissimo. Ecco, ci sono delle canzoni in cui, grazie agli artisti, aiutano quelle persone che si sentono diverse, indipendentemente dall'ambito, a incoraggiare a essere fiere di ciò che sono e a non lasciarsi scoraggiare dal giudizio degli altri. Purtroppo viviamo in una società in cui siamo tutti giudicati, siamo come sotto una lente di ingrandimento e al primo errore che possiamo commettere, tac, c'è qualcuno che ci giudica. Ecco, la cantante che adesso andremo ad ascoltare, ovvero Pink, ci invita invece proprio a rialzarci, a credere nelle nostre qualità e a vivere con autenticità anche quando gli altri fanno credere di avere torto. Cosa c'è di meglio di una canzone dedicata a chi si sente escluso, ha bisogno di ritrovare la sua fiducia in sé, la propria autostima? Ed è questo il messaggio che adesso andremo ad ascoltare con la canzone Raise Your Glass, che è del 2010, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, di Pink, per festeggiare le nostre imperfezioni, perché noi siamo perfetti così come siamo, e quando vogliamo sentirci parte di qualcosa di potente e libero, ascoltiamo sempre Raise Your Glass, Pink.

0: Molte volte quando la nostra autostima, non dico che sia zero, ma quasi ai minimi sindacali, insomma, capita che non crediamo in noi stessi. Ma la forza, se ci pensiamo bene, in fondo è già dentro di noi, ci dobbiamo solo credere. In qualsiasi momento, prima di una sfida importante, prima di un esame, di un colloquio, di un incontro, insomma, un po' difficile, di una situazione da affrontare, insomma. E perché vi dico questo? Perché mi è venuto in mente un film, un cartone animato, anzi, della Disney, Hercules. Andiamo molto indietro nel tempo, nel 1997, con un indimenticabile Alex Baroni. Lui compone e canta Posso farcela, un inno veramente da affrontare la vita con coraggio, superare le difficoltà con la propria forza di volontà e con la propria autostima, cioè del credere di più in se stessi.
1: Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me. La gente mia,

0: Ercole, c'è una cosa che tua madre e io avevamo intenzione di dirti.
1: Ma se mi avete trovato, allora io da dove vengo? Perché mi hanno lasciato qui?
2: Questa l'avevi intorno al collo quando ti trovammo. È il simbolo degli dèi.
1: Ci siamo! Non capite? Magari loro hanno le risposte. Andrò al tempio di Zeus e... Mamma, papà, siete i genitori migliori che possano mai capitare, ma... Io devo sapere.

0: Diventerò un vero eroe!
1: Così devi essere!
0: Non ti deluderò, padre!
1: Buona fortuna, figliolo!

Spesso vi ho parlato di potere della musica e quindi la musica che può essere terapia, che può darci una mano anche per riconquistare, avere più fiducia in noi stessi, può aiutarci ad avere più autostima e anche ad essere, diciamo, più allegri, più pimpanti, come si suol dire, no? Ecco, ci sono quelle canzoni che veramente ci invitano a lasciarci andare, a dimenticare i problemi e a continuare a ballare, ballare insieme senza pensare a nient'altro. Ho questa sensazione dentro le ossa, così inizia questa canzone in lingua inglese, a indicare che la felicità non è soltanto un pensiero, quindi anche la nostra autostima che poi ci porta alla serenità, alla felicità, non è solo un pensiero, ma è anche un'energia fisica irrefrenabile che scuote il corpo. E allora adesso vorrei potervi vedere come riuscite a scuotere il corpo ascoltando Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake.

Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, e dalla forza che ha, dalla stima che ha in se stesso. Quindi l'importante è scendere in campo e continuare a giocare senza paura, proprio come ci fa capire con la leva calcistica della classe 68 Francesco De Gregori.

Mi viene in mente, pensando un po' alla filosofia, agli studi del passato, a un grandissimo filosofo, Seneca, con una frase famosissima sulla fiducia in se stessi, sull'autostima. Lui scrisse: uno solo è il bene, causa e fondamento della felicità, la fiducia in se stessi. Questa frase ci spiega veramente che la

vera serenità non dipende dai beni materiali, dal successo o dal giudizio degli altri. Avere fiducia in se stessi significa costruire un centro solido dentro di noi, senza cercare continue approvazioni esterne. Quindi anche imparare a piacere a se stessi, ricordando che il proprio valore personale non si misura con il consenso della gente. Purtroppo però spesso e volentieri ci imbattiamo un po' in questo errore, cadiamo un po' in questa consuetudine, come si suol dire. E anche qui la musica può essere d'aiuto. Credi nella tua voce perché merita di essere ascoltata. Prima di una sfida importante, oppure ogni volta che hai bisogno di sentirti di nuovo al comando. A volte basta una canzone per ricordarci che siamo più forti di quanto pensiamo e che abbiamo anche più autostima di quello che pensiamo, anzi, che crediamo di non avere. In fondo, avere autostima è anche un po' un inno alla rinascita personale e alla fiducia in sé. Ed è quello che fa con Roar Kate Perry. Lei racconta il percorso di chi, dopo aver subito critiche e insicurezze, trova finalmente il coraggio di parlare con la propria voce e farsi sentire. Pensiamo un po' a quel ritornello, a quel I got the eye of the tiger, I am a champion and you're gonna hear me roar. Ecco, questo evoca veramente la potenza del ruggito come simbolo di autostima e determinazione. L'immagine della tigre rappresenta la forza interiore che si risveglia dopo un periodo di silenzio, dopo un periodo di paura. E chi non ha vissuto o non vive questi momenti? Ecco, questa canzone è perfetta quando sentiamo di dover riprendere in mano la nostra vita, magari dopo una delusione o un momento di stanchezza. Ricordiamoci che la fiducia in noi non è un dono, ma una conquista quotidiana. Quindi adesso ci ascoltiamo Roar di Kate Perry e io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, sempre con Alessandra Sassa e Love and the World. Ciao!

Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ, va ora.

sette chiavi del ritmo, e allora si parte subito dalla sette perché c'è Atuna con Estate ABB, qualcosa che abbiamo avuto anche naturalmente in posizione oro al numero 1, Estate ABB edizione 2026 per la missione

Estate ABB, Atuna in posizione numero 7, questo brano che ormai è diventato orecchiabile per tutti, beh, insomma, non a caso.

con la sua esplosiva song, l'abbiamo definita il tamburo a lunga estate, e ci stiamo riferendo a Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima per altri aggiornamenti con DJ K7. Te lo goda Chico.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: all hits, all day, and it's all yours.
1: Sono uscito dal buio con gli occhi di ghiaccio. Ogni non vale un cazzo, l'ho inciso sul braccio.

se fuori dal mio spazio. Big dog, poco fatto. Io non parlo quando ti vedo, sei uno strazio. Fuck your drama, fuck your games. Non mi interessano più nomi né claims. Lei mi dice sei diverso, le rispondo baby certo. Sono quello che rimane quando cade tutto il resto. Ho visto amore diventare convenienza. Ho visto amici trasformarsi in concorrenza. Per questo tengo bassa la presenza. Ma quando salgo sopra il beat cambia la frequenza.

No fucking limits, yo. Ne ho perso tempo, non la fame, un lucchetto ma non la chiave. No cap, no cap, in questa fase Fabio imperatrice. Adesso alza quella cazzo di base. No cap, no fear, no fake love.

0: dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord, con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud, però è tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: volta sono più scemo del solito, ma cioè non ci vuole molto, eh. Basta che ascolto un brano come questo, Brian, se è andato a pescare uno dei brani degli anni 80 più favolosi, no? Perché per gli amanti Depeche Mode, quante cose hanno fatto i Depeche Mode, e questo è uno di quelli, perché i Depeche Mode sono sempre... chiacchierò troppo? Sto rompendo le balle, Brian. Ah, complimenti anche te. Innanzitutto sono molto arrabbiato con te per un semplice motivo, che mi hai rubato le cuffie. Io qua in testa ora ho un paio di cuffie che sembrano due lattine di lemon soda per la schifezza di che sento l'audio, e tu invece hai quelle serie. Bravo, bravo. Commenti. Che vabbè, dai. Parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. Un ringraziamento va a chi cura e rompe le balle, Brian Bellè, alla parte tecnica, schiaccia i pulsantini, poi schiaccia a casa, non si ricorda quello che ha schiacciato. È giovane, è giovane. Più dalla parte, eccola, c'è già, pensate, c'è già la luce accesa dalla parte della Sassa, che non sa che stasera non deve lavorare perché l'intervista la faccio io. No, vabbè, ma noi siamo organizzati in questa maniera. Dalla parte opposta del mondo c'è una psiconana. E che sei aperta il microfono, ma vai, apri il microfono, ecco. E naturalmente il compagno Shrek giallo, lo Shrek,
1: Gianni, pensaci tu.
0: Ecco, Gianni,
1: pensaci tu. Ho già i tarzanelli al culo. Ah, non ho fatto il bidet, ecco, mi sto cagando addosso.
2: Ecco, Max, a noi ce ne può fregare di meno.
0: Ma capite cosa fanno?
3: No, quel tic-tic-tic-tà mi mancava iniziale, tutta la settimana la cercavo.
2: Intanto, salve a tutti.
3: Salve, salve.
2: Ciao, Brian. Ciao, Brian.
3: Ciao, Brian, e ciao, Ale.
2: Ciao, Alessandra. Alessandra, guarda, mi fai un favore, tu che sei molto più vicino di me, me glielo dai un
3: calcio,
2: papaglio.
3: Uno scappellotto,
0: un calcio nelle balle. Poi, sono detto
2: psico, come gli ha detto? Psico nana. Psico nel senso che sono un po' pazza?
0: Una nana pazza, che ci sta.
2: Sì, a voglia,
0: Poi alla tua età.
2: Guarda, tanto che sono pazza, mi manda a fanculo subito.
0: mi mancava il vaffa.
3: Iniziale, bellissimo.
0: Brian Bellè, siamo a posto, cioè praticamente abbiamo tutto, cioè sì, si può partire allora? Allora fai una cosa, tanto comandi tu, sai come fare, sai cosa mandare, e allora vai.
3: Ecco, Brian parti, che lui va al cesso, al bagno.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Hoyt Spinners.
1: Immaginatevi voi, ragazzi, 1981, cosa è andata a vedere quel ragazzo.
0: No, ma no, parte, vabbè, allora, mi ha rubato le cuffie e mi ha rubato anche la sedia. Come mai questa cosa? Queste cose è
1: a tuo padre, minchia!
0: Come mai? Vabbè, fai pure, non è un problema.
2: Ma se posso dire, siccome ho sentito dire che ti è arrivata l'asta, quindi ti attacca all'asta, non hai bisogno della...
0: Allora, vuoi la controbattuta?
2: No?
0: Ah, ecco, no, perché capisci che mi cerchi la controbattuta.
3: Aspetta, ti dirò di più, ma sta cosa è da una settimana che me la dici. Ma che ha fatto Max? Si è comprata l'asta, che fa con quest'asta? Ha detto boh, non lo so.
0: No, perché magari ho un attimo di defiance, no? E mi è venuta voglia di mettermi l'asta. Allora, Brian Bellet in questa puntata ha rubato sia la sedia che le cuffie, no? Fai tu. No, ma va bene.
3: Allora, fai la lista degli acquisti: asta microfonica, no, microfono nuovo, cuffie nuove, mixer nuovo, tutto quanto.
0: No, una sedia, lo so, c'hai la sedia, no, perché mi dice cuffia, mi dai sempre la sedia, quella in legno, quella che sto comodo, ma hai 17 anni, tuo padre ne ha 60, capisci bene,
3: e si prende la poltroncina,
0: e questo è normale, è normale routine. Sì.
2: È normale, mica scemo il ragazzo.
0: Lo so. Però se io faccio 2 ore di diretta con la sedia di legno, mi alzo e sono devastato. Già sono devastato. Bene. Allora, ho mandato via la sassa perché è andata via anche un po' incazzata, devo essere sincera, che non l'ho avvertita che l'intervista la faccio io.
3: Mi hai fatto fallire l'appuntamento per l'intervista. Alla fine la fa lui.
0: Avrà modo sicuramente. Sai quante ne deve fare, già una lista, non ti immagini nemmeno come e quante fa. Allora, un'altra cosa, il Vintage Italy oggi l'abbiamo preparato, ma dirò il perché ci sarà quel brano e soprattutto quell'artista, perché quell'artista sarà di nuovo a Dolce Alice Live e poi vi dirò. Detto questo, mamma mia, sto guardando il brano che sta per andare ora. Bravo Brian, non posso dirti altro che...

0: da. Io entro sempre cantando perché mi piace molto. Mi piace molto entrare, lo so, non si fa, non lo fa nessuno, lo faccio io. Chi se ne frega, insomma. Perché come dice Alberto Sordi, au, io so io. Ma voi c'è.
1: Quella è la firma di Dolce di Celal.
0: Questo è un brano meraviglioso che l'ha preso Brian Bellet 1981, pensa Gianni, Donald Byrd.
1: Ah,
0: e ho detto tutto, e ho detto tutto, ho detto tutto. È un ragazzaccio che ci vuole bene.
1: Ma fa delle scelte ben mirate.
0: Oh, quello sicuramente, so, gaccio.

0: Panam Game Baia Sound, un brano eccezionale introvabile nei 45 giri, come si discuteva chiaramente, vi diceva Brian e anche Gianni e Patrizia, 45 giri introvabile, l'album si trova, mentre i 45 giri non si capisce il perché, non si trova.
1: Non si trova, e chi lo cerca e magari ha la fortuna di beccarlo, ci vogliono dei quattrini.
0: Molti dollari, e noi sappiamo, però noi l'abbiamo, in RV3, però l'abbiamo. No, perché insomma, perché vuol dire chi ci ha rifornito questa cosa qua l'ha registrata nell'MP3, capisci? Aveva i 45 giri o l'album e ce l'ha passata in MP3. Non vi dico chi è, che tanto chi se ne frega, insomma, portate a averlo. Dottor Togo, by free. Braia, va tutto 81? Mi devo fare i va bene, d'accordo, basta saperlo. Tra non molto è già entrato in studio il nostro ospite, tra non molto lo avremo ai microfoni di Dolce Alice Live.

0: cose sopra eccezionali. Allora, Nana.
1: Allora,
0: Nana.
1: Sì, allora, di.
0: Ah no, te devo dire il WhatsApp, però.
1: Guarda, che già io il WhatsApp lo lancio, sì, in testa a te, in testa a te lo lancio.
0: Ma non
1: però poi guarda che è arrivato qualche messaggino per te. Dopo lo leggiamo.
0: C'è un bel baffo questo immaginare.
1: No. Allora, il WhatsApp è il 348 349 1141.
2: Dolce Alice Live @gmail.com.
0: Ecco, ha messo lei. No, ma io perché?
1: Perché?
0: Brian ci fa una sorpresa, ha detto.

0: detto vi faccio una sorpresa, l'ha fatta, voleva mettere, mi ha confidato in cuffia che voleva mettere Les Groove degli Art of the Fire, invece poi ha messo questo. C'è un letto meraviglioso che non lo tira mai fuori sto disgraziato e che amo, adoro.
1: Falling Along With Me degli Art of the Fire, bravo Brian,
0: bellissimo, uno dei tanti. Ma ci Brian, hai acceso il fornino per le zanzare, eh? Ma guarda qua, ma fai schifo, ma che dov'è che siamo, in palude? Allora il nostro ospite è pronto, Gianni. Patrizia,
2: che vuoi? Sto leggendo i messaggi.
0: Ma che fa questa? Ma che non c'è mai. È lì, cioè.
2: Guarda, sono arrivati due o tre messaggi. Uno della signora Rosetta, che poi te lo leggo dopo.
0: Rosetta il panino.
1: La signora Rosetta.
2: Rosetta.
1: È siciliana?
2: Rosetta, si chiama Rosetta. No, no, si chiama Rosetta. Dopo te lo leggo.
0: La Ciriola a Roma, la Rosetta a Milano.
2: No, è toscana.
0: Pure toscana, la Rosetta.
1: Di massa.
0: No, lascia perdere.
2: Non fare nome di città, no, perché ecco, guarda che appunto, lo stalkerizza.
0: Appunto, non è che in Sicilia sanno dove è bassa. Comunque, detto questo, ragazzi, l'intervista la faccio io, va bene?
1: Ok,
0: sei d'accordo?
1: Allora noi ci accingiamo al caffè.
2: Sei d'accordo? Contatto la signora Rosetta.
0: Sì, con la mortadella. Allora, sei pronto? Sei pronto?
3: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music.
4: Best music.

0: Angela Boyfield. Era l'anno 1983. No, tanto per farvi capire, no? Perché insomma, quegli anni sono stati, direi, super mega meravigliosi, perché ci hanno dato tantissime cose. Oh, io ero già in quegli anni ero già partito con le radio, radiofonicamente, insomma, discoteche varie, radio, televisione, eccetera eccetera, ma qualcun altro sicuramente partiva già da quegli anni. Avete sentito che c'è stato un gancio tra la partenza del brano e tutto il resto? Ma perché ho un amico.
1: Sono l'ultimo clown di un passato presente che futuro non ha e non crede più a niente.

0: se nessuno ti sente.
1: Ah, Gianni Drudi, che fai?
0: Ciao Max, come stai?
1: Benissimo, benissimo.
0: Un abbraccio a tutti i nostri e ascoltatori,
1: che sono tanti, sono tanti. Allora Gianni, ci conosciamo ormai da quanto? Non lo so, non mi ricordo.
0: Beh, insomma, un po' di tempo.
1: Un po'
0: diciamo
1: di tempo.
0: Altro.
1: No, un po' di. Io accennavo quel discorso che era l'anno 1983, il brano di prima. Io cominciavo già a discoteca e radio e tu pure già con la chitarra in mano, no?
0: Io facevo negli anni, i primi anni 80, facevo piano bar, facevo i primi dischi da Come Stai, da Amici Miei, da cosa c'era, Roma di Notte, a Jeans con Fabio Fazio, poi è arrivata la Pantera, se ti prendo bella gnocca, giuro che ti faccio secca, e poi è arrivato... Ehi, ci stai, fichi, fichi con me, facciamo fichi, fichi insieme, dai, dai, ehi, ci stai, fichi, fichi con me, facciamo fichi, fichi insieme. Io e te.
1: Hai capito? No ragazzi, qui è tutto in diretta, qua si suola, si discute, si parla. Beh, insomma, chi è che non ti conosce, Gianni, in questa nostra bellissima Italia cantereccia? Chi è che non ti conosce? Di la verità.
0: Beh, diciamo che era l'88 quando è uscito il 45 giri di Fichi Fichi, scritto insieme a Giorgio Bersani. Però il successo è arrivato dopo qualche anno grazie alla Jalappas, Mai Dire TV, Mai Dire Go, Super Classifica Show, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto il grande successo dell'estate 92 ed era in pole position, c'erano gli 8-3 con Hanno Ucciso l'Uomo Ragno. Poi c'era Banane Lampone di Morandi e poi c'era... Fichi Fichi di Gianni Drudi.
1: Che è stato, che mi ricordo bene, è stato un tormentone fuori dal normale.
0: Eh beh, è stata un'estate molto caliente.
1: sì. Mi ricordo, dove giravi, c'era il Fichi Fichi, no?
0: Sì, la compilation, eccetera.
1: È stata un'estate meravigliosa.
0: Allora, dopo di lì, sono nati gli altri balli, il ballo del pinguino, te lo ricordi? Quando scende il sole si passerà, come sempre c'è chi spera.

E poi è arrivata bella goliardia di Gianni Drudi con Luciano Beretta, già autore di Adriano Celentano. Abbiamo fatto tutti i brani più goliardici, da Tirami su la banana col bacio, poi come bello lavarsi, l'oroscopata, l'uccello.

0: uccello molto bello. Ornitologicamente parlando.
1: Chiaramente, quello ormai i nostri radioascoltatori sono abituati a tutto e sanno che ci sono le sorprese ogni qualvolta che si va in onda. Allora, però sai cosa ti voglio dire che mi è piaciuto molto? Ho ascoltato una settimana fa, 10 giorni fa, un brano, un lento bellissimo a due voci.
0: Con la mia amica, niente popò di meno, Moca, gli anni senza te.
1: Beh, quello,
0: un abbraccio anche a lei.
1: Quello l'ho sentito in radio a volumi alti, mi sono emozionato, devo essere sincero.
0: Grazie. Sì, è stata una bella collaborazione ed è inserita questa canzone nella super hit dell'estate 2026. Insieme a Fichi Fichi a Baciata, poi c'è Stefania Cento, Vai Capitano, poi che ne so, c'è Ballo di Gruppo Italiano con Max Foglia, Allen DJ, e poi c'è anche Jam Moss con Kiss Me, è una compilation ricca di produzioni Baracca, la mia etichetta discografica, e poi dopo è uscito il mio disco nuovo che si chiama L'Ultimo Clown.
1: Ecco, a proposito di questo brano qua, siamo qua proprio per proporre questo brano qua, per farlo conoscere a chi ancora non conosca questo brano. Facciamo così allora, Gianni, andiamo ad ascoltarlo. Ok,
0: sì.
1: E poi ne parliamo. Va bene. Tutto allora, se il fonico è pronto, sei pronto? Allora, se sei pronto, vai, mettilo in onda, su, fai il bavo, dai.

0: sono pronto.
1: cari ragazzi, con noi Gianni. Allora, lo sai cosa mi ha detto il tecnico Gianni?
2: Sì.
1: Mi ha fatto questa domanda, mi ha detto, ma come fa, ecco, Gianni, che ha fatto dei brani scanzonati, no, lui ha detto un'altra cosa, dei brani scanzonati, poi a tirar fuori queste cose? Perché è proprio veramente è l'opposto, è veramente l'opposto, due facce di un artista
2: ognuno
1: solo.
2: Ognuno di noi abbiamo la faccia un po', no? Quella più romantica, quella meno romantica, meno scanzonata. A volte nascono delle cose che ti tieni dentro per un po', per un periodo, poi riesci a metterle in musica. Insieme a Bruno Conti è uscito questo capolavoro che a noi piace tantissimo. Infatti abbiamo fatto un video stupendo, lo posso dire perché è stata una collaborazione molto importante con i miei amici del circo Rolando Orfei, che erano qui a Rimini, e quindi tutti gli artisti del circo ci sono messi a disposizione e abbiamo fatto due giornate di riprese, una con tutto lo spettacolo completo con anche il pubblico e una con tutte le mie comparse, i miei amici collaboratori che hanno appunto aderito a questo videoclip. Andatevelo a vedere, insomma, ad ascoltare su YouTube, perché resterete veramente a bocca aperta.
1: No, poi c'è una garanzia, ci sono due garanzie, Giorgi e Felici, cioè due professionisti che prendono un qualcosa, lo plasmano, lo trasformano e fanno un video del genere, insomma, io l'ho visto.
2: Certo, sono grandi professionisti del settore, quindi hanno dato il massimo, anche perché anche a loro piaceva molto questo brano, questa canzone, quindi abbiamo dato tutti quanti il massimo, ecco, per fare un prodotto bello, importante e pieno di emozione soprattutto. Facciamo emozionare molta gente.
1: È vero, è vero. Prima si è parlato dell'altro brano con la collega, con Moca, anche questo è un filone, anche l'altro bellissimo, che ti fa pensare questo ancora di più, no? Perché se tu lo vuoi spiegare, ti dice praticamente come hai accennato prima, io sono un clown, però guardate che dentro sono romantico, riesco a riflettere, riesco a dire, a fare al di là della mia facciata, giusto Gianni?
2: Certo, ogni artista secondo me ha vissuto e vive ancora questa storia, perché non sempre siamo al numero uno, a volte c'è, diciamo, no, meno pubblico, e a volte siamo meno apprezzati, e a volte siamo un po' lasciati da parte quando il successo viene a calare. Ma il clown, anche se ha poca gente davanti, deve comunque fare il suo spettacolo e far sorridere le poche persone che ha, quindi non si ferma mai malgrado.
1: Che poi diceva quel grande che era Totò. Totò diceva: ragazzi, per far piangere basta poco, è far ridere che è un problema, capisci?
2: Certo, sì, grande Totò.
1: Allora, all'interno, questo brano lo trovate all'interno del CD.
2: L'ultimo clown, che è praticamente prodotto da Baracca Edizioni. .it, ci sono anche Non mi han cagato di Striscio.
1: Infatti, sto leggendo.
2: È stato appena, insomma,

0: promozionato quest'estate, che abbiamo vissuto. Poi c'è il ballo di gruppo italiano con i miei amici Alain DJ e Max Fogli. Poi ci sono qualche remix, tipo il ballo del pinguino che abbiamo accennato. C'è il Fichi Fichi Original Version e c'è anche una cover che ho voluto dedicare al grande Adriano Celentano, che si chiama Veronica Verrai, quindi 18 brani, e poi c'è anche Ubriaca di te, Ubriaco di te, che è la mia versione maschile.
1: Peccati non ne ho, vivrò.
0: Peccati non ne ho, certo, sì, tanti brani, insomma, fino ad arrivare a 18 tracce.
1: Beh, 18 tracce è tanto, eh? 18 brani in un album, voglio dire.
0: Sì, ce n'è per tutti, c'è,
1: Infatti.
0: diciamo, la parte goliardica, la parte latina, la parte romantica, e c'è la parte ballereccia, insomma, dove si può ballare, sono dei balli di gruppo, e, insomma,
1: Anche perché poi,
0: ce n'è per tutti.
1: se ho ben capito, questo è un segnale. Ragazzi, vi conoscete così, ma sono anche così, cioè,
0: Certo.
1: non sbagliatevi, non mettete un'etichetta. Sono così, ma so essere
0: Ma
1: anche così.
0: bravo, bravo.
1: Allora, al termine della nostra chiacchierata, ti do un minuto, ancora un minuto, che tu almeno elenchi se devi ringraziare qualcuno, dove ti può trovare la gente, come, quando e soprattutto perché deve ascoltare L'ultimo clown.
0: L'ultimo clown di Gianni Drudi lo potete trovare su tutti i digital store, sul sito di baracchedizioni.it. Faremo adesso tante televisioni, tante radio, anche grazie a te, Max, grazie all'ufficio stampa di Pietro Giannetta.
1: Grande
0: E
1: Pietro!
0: grazie Pietro, siamo in giro per l'Italia a promozionare questo lavoro fino a Natale. Poi dopo ci organizzeremo per il 2027 con altre novità.
1: Allora, innanzitutto io l'appuntamento te lo do quando vuoi, basta che tu alzi il telefono, non
0: Grazie,
1: c'è problemi.
0: grazie.
1: Poi ci vediamo a Sanremo, perché poi lo
0: A
1: sai.
0: Sanremo che porterò anche l'ultimo clown,
1: No, anche
0: sicuramente.
1: perché poi hai un io ho un punto in sospeso con te, anzi tu ce l'hai con me, perché non sei passato dal network l'anno scorso, quest'anno ti voglio.
0: Allora quest'anno arriverò, vai!
1: Allora ringraziamo Gianni Drudi. Facciamo una cosa, chiudiamo, sai come? Con l'ultimo clown fatto da te in chitarra. Vai, vai Gianni, vai.
0: Vai, vai, vai, vai, vai!

0: È così.
1: Mi ha insegnato a sognare, ma sognare cos'è? Se nessuno ti sente.
0: Grazie Gianni, sono ciao. Ciao, grazie, ciao.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: con noi Gianni Drudi, che mi ha sorpreso, devo essere sincero, perché Gianni Drudi tutti in Italia se lo ricordano con "Puoi fare fichi fichi con me", no? Che è un po' una canzone un po' così pazzerella, è stato un tormentone di un'estate, tante estate fa, e ora vi tira fuori questo brano che è tutta, che è l'opposto, cioè praticamente il testo è serioso. Però è bello, però è fatto bene.
1: Ma quel tormentone ha lasciato il segno, lo ricordo benissimo.
0: Sì, sì, il tormentone di
2: poi crescendo si diventa seri e saggi.
0: E in effetti.
2: Però tu mai, però.
0: No, io sono un coglione. Ero un coglione a 18, sono un coglione a 60. Non è che.
1: Perché, beh, senti, vogliamo ricordare dove siamo? Aspetta.
3: Stai ascoltando Dolce Alice Live.
1: Ah, che bello.
0: Finito lì?
1: Questi. Dai. Dolce Alice Live.
0: Do you remember? Allora allacciatevi le cinture, voi che dovete cambiare il pannolone fatelo, perché questa canzone va ballata, va

0: Raman, Bananarama, Cruel Summer. Abbiamo saltato dall'81 all'83 così, a pie pari. Però è bello, perché queste sono canzoni che sono rimaste nel cuore a tutti quanti noi, soprattutto a noi che siamo anziani. Allora, Patrizia, invece di fumare tipo Bob Marley, per favore, che è? Il microfono, aspetta che non è aperto, Ryan. C'è.
1: Io ci sono.
2: Anche io. No, diceva Patrizia, appena è partito il brano, ho detto: guarda, si è messo in mano il caschetto delle banane. Bananarama per tutti
1: perché
2: quanti.
1: È una scimmia? Non lo so, non ho capito.
0: Come mai ho scelto due coglioni per lavorare con
1: perché
0: me?
1: Il terzo sei tu.
2: Perché il terzo sei tu, appunto.
1: No, noi siamo.
0: C'era i WhatsApp che erano arrivati?
1: Sì.
2: Allora, la signora Rosetta, allora, vero.
1: Massimino caro, sono la signora Rosetta.
2: Massimino caro, non si può sentire, comunque, vabbè.
1: Ti ascolto sempre alla radio, Dolce Alice Live, insieme a Gianni e Patrizia che ti sopportano, poverini. Però oggi volevo farti i complimenti perché sei proprio un bravo speaker. Hai una voce, hai quella bella voce toscana che mi sembra di stare attorno del lago a mangiare i cenci. Comunque Max, le volevo dire, non ti ho mai visto, però
0: meglio
1: l'ho pensato pure io quando ho letto il messaggio, esatto. ti immagino. Comunque Rosetta, se vai sulla pagina lo vedi, c'è la foto di Max, però non ti mettere paura,
0: no. Comunque, ci devi andare a stomaco vuoto, Rosetta.
1: Sì, perché se ci vai a stomaco pieno fa cagare.
0: Vomiti.
1: Comunque un bacione da parte sua a tutte e tre.
2: Anzi, non ha aggiunto grande speaker Max, a differenza di tanti magari ciarlatani. No, però
1: poi
2: pieno.
1: Poi c'era un'altra che è molto
0: scusami,
1: bella.
0: Scusami Patrizia, scusami, Rosetta da dove ha scritto?
1: Io penso che sia toscana come te, però non l'ha messo da Torre, perché okay, vabbè. Ha detto da Torre del Garda, dove? No, ha detto che, come si dice, sentendo la tua voce da toscano, si immagina di essere, come si dice,
2: Torre del Greco,
1: Torre del Greco.
0: Torre del Lago. Torre del Lago è dove abita Brian.
1: Ah sì, hai visto?
2: Hai capito? Quindi vicini. Qualcuno che ti ha visto.
0: Sicuramente la Rosetta. La Rosetta, nonna Rosetta, 94 anni.
2: Nonna Rosetta.
1: No, non è nonna, signora ha detto.
0: È sempre nonna, 94.
2: Sempre 104 anni.
1: Questa qua è molto bella. Poi c'è, ragazzi, io ve lo devo dire, voi tre insieme siete un pericolo pubblico.
0: Esatto.
1: Perché
2: è il bello che abbiamo tutte e tre la patente.
1: perché lei ci ascolta spesso in macchina e per colpa delle battute di Max, dei commenti di Gianni e delle risate di Patrizia in sottofondo, va a zig zag sulla strada.
2: No, stai attenta, non fare incidente. No, per l'amor di Dio.
0: Da dove scrive? L'ha scritto da dove scrive?
1: Le scrive da Rapallo.
0: Rapallo, Liguria.
1: Sì.
0: No, arriviamo.
1: Comunque dice anche che ci dice di continuare così perché Dolce Alice Live ormai è meglio di una terapia del buon umore.
0: Praticamente facciamo da psicofarmaci. No?
1: Sì.
2: La facciamo ridere.
1: Un abbraccio da nonna Adele. Lei è una nonna.
0: Ah, nonna Adele, meravigliosa. Non la conosco, però essendo nonna, io adoro tutte le nonne. Poi,
2: viva le nonne
0: viva
2: del mondo!
0: Viva le nonne! Allora, Patrizia, prima fumavi tipo Bob Marley, però.
1: Sì, sì.
0: Infatti, senti, Brian.

0: per Bob Marley, che poi insieme all'altro brano No Woman No Cry, No Donna Non Piangere, insomma, gli anni 80, i primi anni 80. Perché poi se ne andò, morì il grande Bob Marley. Senti, Patty Marley, arriva di quei fumi dal monitor, che immaginate nemmeno.
1: Sembra un treno merci antico.
0: Sì.
2: Io sembro un treno merci antico.
0: Sì, sì, per la
2: e
0: fattezza.
2: E voi invece siete due cacacazzi.
0: Ecco, Minchius. E io ti rispondo così.

0: Yeah.
1: Sorry.
0: Sì, vabbè, che te frega, insomma.
1: Gli Odissei, la versione lunga. Allora, abbiamo, siamo arrivati al momento, che noi andiamo a degustarci il vintage Italy, cioè quel brano che supera i 20 anni, da 20 anni indietro, cioè nel senso deve avere più di 20 anni, insomma, il succo è questo, insomma. E noi siamo andati a prendere questo brano qui per il semplice motivo che tra non molto troveremo, ritornerà ai microfoni di Dolce Alice Live questa persona. Ascoltatela, poi sicuramente lo riconoscete. Occhio alla voce, sta
2: c'è
1: arrivando, perché da vomito.
2: Che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Alleluia.
1: Allora, tra non molto ritornerà il maestro Facchinetti a Dolce Alice Live per una cosa che ha fatto insieme ai Pooh, chiaramente. Però poi ti dico, ma questa non so di che anno è, ma più di 20 anni sicuramente. È una poesia, eccola qua.
2: Un altro dei pilastri della musica italiana, ma che fa scherzo.
1: Questo non è un pilastro, questo è tutti e quattro i pilastri per reggere un palazzo. Mamma mia, che cose meravigliose che ha fatto quest'uomo. All'Orta. Che c'entra ora? All'Orta non c'entra assolutamente niente.
0: 1975.
2: Ti ha trovato l'anno, guarda.
1: O 85, forse è 85.
0: 75.
1: No, controlla. È un album, non è dei Pooh, ma è proprio di Facchinetti, non è 75, sicuramente sarà 85 come video.
2: No, leggo anch'io, guarda, il brano a cui fai riferimento, sì. Forse ancora poesia, pubblicato nell'anno...
1: No, non è quello. Questo si chiama Bugie.
2: Bugie.
1: Allora, è arrivato anche Loris, ben arrivato Loris, e allora un brano, poi diamo la linea a Loris Marchi.
2: Guarda che...

0: Stai ascoltando I Classici alla Radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90 a cura di Loris Marchi. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Non perdetelo, perché la radio è il teatro della mente.
1: E la radio diventa il teatro della mente quando poi hai a che fare con certi personaggi come lei. Per annunciarla, uno dei classici che aprivano le serate allo Studio 54 di New York, la famosissima discoteca di New York. Con Loris Marchi oggi, insieme a Rebecca Lynn, che sarà una mia guida non solo spirituale, ma per intervistare l'ospite di oggi. Con Rebecca abbiamo qua Penny Ford, la cantante leader degli Snap. A te, Rebecca.
2: Hi everybody, Penny, thanks for being with us today.
3: Awesome, it's great being here, thanks for inviting me.
2: Yes, thank you, it's an honor for us.
1: Qualcuno si chiederà Penny Ford. Dunque, parlando di Penny Ford, io vi dico che Penny Ford inizia la sua carriera, diciamo quella forte per intenderci, dall'84 all'88, dopo un periodo come corista del Gap Band, quindi qui parliamo di musica funky. Però parlando sempre di Penny, Penny ha avuto a che fare una grande amicizia con la collega cantante Chaka Khan, ma nel 1989 esplode quello che è il fenomeno che poi ha caratterizzato tutto il mondo musicale, il fenomeno Snap. E qui vorrei con Rebecca entrare un attimo nel contesto di quelle che sono le canzoni più famose che ha potuto cantare Penny. Quindi Rebecca, io direi che possiamo sicuramente entrare in una delle tre canzoni, che potrebbe essere, insomma, The Power, no? Quando dici Snap, dici The Power e scoppia l'energia. Prego.
2: Exactly. So Penny, what we're doing is we're just talking a little bit about your background and your beginnings. And so your beginnings in particular with Snap, and once you really just started off with your very first song, after also with Chaka Khan. And so if you could tell us a little bit about that first song, your I Got the Power. You got the power, girl.
3: Well, actually, I made my first album 14 years before Snap. I've been working as a singer, a songwriter, working with Chaka before Snap. Snap was actually quite an accidental situation. I was just doing a session like I would normally do and didn't think anything would come of it. I was sort of singing to some music I didn't understand, because I'm basically, I came from a jazz gospel background. But because of that, you know, the gospel, when the music comes on, you just sing. So I kind of made that stuff up off the top of my head, thinking I was just making a couple bucks, you know, doing a session like I'd normally done.
2: Sure.
3: And boom, you know. But I had basically a career outside of Snap. But Snap is also, actually the most important piece of art that I was able to do.
2: Yeah, and all of our congratulations on that. That is an amazing success story. I want to just let our...
1: Translate for us.
2: Exactly. So, quindi quello che si stava dicendo è che appunto lei ha avuto degli inizi molto prima di Snap, e quindi 14 anni prima, con dei suoi brani e quindi anche con Chaka Khan, come dicevi giustamente te, e poi per puro caso venne fuori Snap come una registrazione normale, che non pensavano niente, quasi come gioco, e poi boom, è venuto fuori questo super successone.
1: Per puro caso?
2: Per puro caso.
1: Così?
2: Sì.
1: Sicuri?
2: Sì, sicuri sicuri.
1: Penny, ce l'ascoltiamo.
2: Let's listen to you.

0: It's a beautiful voice, it's a beautiful sound. La nostra Penny Ford qua con Rebecca Lynn per parlarci di Snap. Questo è uno dei classici che veramente danno la scossa. Poi però, cara Rebecca, arrivano altri grandi successi come Rhythm is a Dancer e poi ancora Oops. Insomma, parlatene voi, che io vi ascolto volentieri.
1: Okay, thank you, Loris. So we just heard one of your big hits from that epoca. You have several mm-hmm. others with Snap in particular from that time frame. For example, Rhythm is a Dancer, and then Oops Up, as many mm-hmm. more. So we want to just hear mm-hmm. a little bit about how this developed, how Snap developed, how it grew mm-hmm. from this point.
2: Well, Shaka and I had taken an apartment in London just to do some new things and to write and things. And the Germans had called her to do a project, and she said, I don't do rap. You go do it.
1: Essentially,
2: that's kind of how it started. And I flew to Germany. I don't think that any of us knew that this was going to be this big. I think I heard the producers say they'd be lucky to make 10,000 off of this, and you know, just keep going, keep punching away at it as writers, and they were essentially DJs.
1: Yeah.
2: So it kind of came together very organically, you know.
1: So I just want to do a little synopsis here for Italian speakers, just mm-hmm. to kind of summarize what you were just talking about.
2: Quindi okay.
1: anche se lei ha avuto un inizio in jazz e gospel, lei e Shaka erano insieme a Londra e hanno chiamato Shaka per fare questa collaborazione, solo che Shaka ha detto io non faccio rap. E quindi ecco che è entrata anche Penny in questo progetto così importante.
0: In effetti Chaka Khan con Rufus hanno fatto veramente delle melodie pazzesche, ma non facevano rap.
1: Esatto.
0: Mentre invece Penny ci deliziava con brani così, tipo questo. Non so se arriva, vediamo un po' se arriva, perché sai, dalla regia sono un po' ogni tanto. Eccoli. Questo era un brano che stanno riballando anche le nuove generazioni. Per i classici alla radio, in diretta con noi c'è Penny Ford degli Snap con un classico dal titolo Rhythm is a Dancer.

0: Eccolo qua, Rhythm is the Dancer, un altro grande successo firmato Penny Ford, oggi con noi ai Classici alla radio. È bello avere questi personaggi che hanno fatto un po' la storia della musica internazionale.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

un ringraziamento a Loris Marchi e a tutta la troupe. Non si ride. Vabbè, a lui piace. Ma fermati un attimo. Mamma mia, è già fuori. Ma cos'è che hai?

0: Bene. E anche questa volta ha fatto un buon lavoro, da parte fatta, insomma, noi ci scherziamo, però insomma, fa queste pillole, che poi non sono più pillole, ma sono supposte, perché la pillola dell'anno scorso a 5 minuti, sì, queste sì. Sono 10
1: minuti. Ma quelle le supposte, quelle effervescenti le usi tu.
0: Sì, sì, ma gliele impresto anche a lui, non ti preoccupare, ne ha bisogno. Comunque, tra non molto, finisce l'altra puntata di Dolce Alice Live, voglio sapere ora, voglio sentire cosa si inventa il disgraziato.

0: finale di Dolce Alice Live. Mamma mia. E allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, vi auguro naturalmente l'appuntamento, vi auguro l'appuntamento di non perderlo, che sono salvato.
1: Il calcio d'angolo. In zona allora, Cesarini.
0: E Nola Gay e poi dietro
1: Cosa ha fatto la Fiorentina?
0: Allora Electric Flying per la Rabed, cioè vabbè, un finale meraviglioso. Ringraziamento che ha curato la parte tecnica, grazie Brian Bellet. La Sassa è sparita, è già sotto le coperte. Sicuramente Loris, vabbè, che te devo dire, non lo so dove sia, chi se ne frega. Un ringraziamento a Gianni e Pinotto.
2: Grazie Max, grazie. Ciao, ciao, e vai dal barbiero ogni tanto, vai dal barbiero.
1: Coltosa erbe si deve tagliare i capelli.
2: Ciao. Ciao a tutti, grazie, ciao.
0: Ciao, alla prossima.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ. Va.

sette chiavi del ritmo, e allora si parte subito dalla 7 perché c'è Atuna con Estate ABB, qualcosa che abbiamo avuto anche naturalmente in posizione oro al numero 1, Estate ABB edizione 2026 per la missione

Estate ABB, Hatuna in posizione numero 7, questo brano che ormai è diventato orecchiabile per tutti, beh, insomma, non a caso.

con la sua esplosiva song. L'abbiamo definita il tamburo a lunga estate e ci stiamo riferendo a Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima per altri aggiornamenti con DJ K7. A te logo da Chico.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

Restiamo dentro a cambiare posto ai piatti, a sporcare il silenzio. Tu con i capelli sciolti, io con la testa altrove. Ma quando dici il mio nome, torno subito qui. Vieni qui, terra di sale, resta un po' così.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Dopo una settimana, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali ferialissimi passati a zonzo attraverso le posizioni della nostra graduatoria, tenendo semi nascosta la numero uno, eccoci qua in zona weekend. Beh, insomma, serialissimi, perché da lunedì al venerdì, oddio, c'è anche chi brucia qualcosa da lunedì pomeriggio, però insomma c'è chi lavora il sabato, per la verità c'è anche chi lavora alla domenica. Naturalmente non sto parlando della redazione, che più che lavorare ha il piacere di essere in vostra compagnia anche in pieno weekend. Non riusciremmo a fare a meno assolutamente di stare in vostra compagnia, e lo sapete, anche perché arrivano delle strane telefonate. A chiamare in linea ci sono le Bunny X. Rispondiamo.

Era confessione che riescono a tirar fuori quelle che sono le Bunny X, e adesso passiamo all'originalissima Occhi.

continua a vivere attraverso ciò che aveva inciso, che aveva pubblicato, ma queste incisioni non sono state mai pubblicate e vengono quindi poi appunto riportate all'orecchio di noi tutti.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Don Diego ringrazia per il vostro ascolto. Dalle Isole Canarias è tutto, ciao.
2: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao.

0: ahora inicio. Music Fantasy. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
1: Music Fantasy by Walter Filardi.

E abbiamo compleanno da festeggiare, tanti auguri, buon compleanno Irene!

0: Music Fantasy.
1: Radio RTV.
0: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer Walter Filardi.
2: Dai che la proviamo! Estate 2022, vediamo se ce la ricordiamo.

Attenzione ragazzi, comunicazione di servizio per i nostri clienti affezionati che ormai siete qui con noi a ballare ancora dall'inizio della serata. Allora c'è il posto di blocco fuori della baita, quindi state molto attenti per chi dovesse prendere l'auto, mi raccomando. C'è il posto di blocco, quindi mi raccomando, chi prende l'auto, anzi attenzione, aspettate prima di prendere l'auto e restate tranquilli, va bene? Fuori c'è il posto di blocco che sta facendo un po' il controllo, quindi voi restate qui e non ve ne andate.

Music Fantasy, Radio Rete Z. Squadra Rio Jeren. Queste temperature rigide in mezzo alla neve. L'abbiamo fatta anche questo pomeriggio.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ha ora inizio Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ.